0: Rádios Contadores. Atenção, escutadores da rádio. De questo momento, com tanta alegria, vedremos começar o programa Italiani nel Mondo. Um programa cultural, um programa que rincura e revive a nossa história.
1: Lopio Vera, de a nossa maneira de pensar, da falar, da ser e viver. Neto Capio.
0: Capio Bartoldetto, com tante entrevistas, poemas e oração, com tante provérbios, curiosità e anca, diverse frottole e tante sonate.
2: Oi, nemo vede di Pink Floyd.
0: La musicalità, il rincuro dei risgati dei nostri antenati qua, tutti quanti fine settimana del programma
3: Italiani nel Mondo.
0: De che forza, de che aria il vostro radio perché siamo drio rivar. Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano. Apresentazione, Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi Benvenuti e Bartoldetto. Zedrius cominciare il programma
3: Italiani nel Mondo.
4: Buonasera, Passerento. Ma che bellezza, vedete tutti quanti.
1: Buonasera, con permesso.
4: Passerento, caro.
5: Avanti,
1: avanti. Ecco, vieni,
5: vieni, vieni. Vieni, vieni, nono, giù dal nono che viene vieni, vieni, vieni,
6: vieni, vieni, anche vieni, vieni, vieni, vieni,
4: com'è che le
5: avanti,
4: patate
5: vieni, vieni, vieni, vieni, avanti, ciò chi che si vede qua far filò, ah. Metti su le patate dolci per bollire.
4: E se beh che Dio vuoi, il caro mio.
5: Nene, tol su la bottiglia e vado in cantina a Torvin.
6: Ma caro, va via, se beh che pare c'ha sotto a tola.
5: Ancora ben che il nonno si è fatto furbo. Ecco, siamo di arrivare.
7: Siamo di arrivare, andò,
5: Siamo di scomiciar.
7: Scomiciar che?
5: Il programma.
7: Che programma?
3: Italiani nel Mondo.
5: Ecco che siamo di arrivare col programma Italiani nel Mondo e ancora per parlare sora
3: il filò.
5: Proprio vera, parlare sora il filò. Il filò, c'era una maniera di catarsi, una maniera di vedersi, una maniera di copare la nostalgia e il rimpianto delle persone fra amici, parenti, famiglie. L'era una maniera di contarsela, passarsi ore agradabilissime mangiando, contando storie.
7: Viene fuori di che tante de frottole, scherzi, cantate, sonate, dugo de carte, magnate, ciucchette anche delle volte, ah?
5: Sì, gli diveva fino a un punto che quando gli aveva un per di vicini di a testa, gli cantava, gli sonava, gli fava anche baile. Fea baile a casa.
7: Che era un gaitero e chissà un col violon, ma care da Dio la gaita era un strumento indispensabile per un filò.
5: Ecco, c'è una tradizione ancora fin i giorni di Ancoi. È il programma Italiani nel Mondo di Ancoi che si presenta in questo attimo, del medesimo orario, da medesima radio. Parla sora il filò. E Ancoi l'ora... Volemo salutare in nome di Marostica, che è idealizzatore del programma Italiani nel Mondo, salutare a tutti quanti i paroni, la direzione delle radio integrate a questo progetto. Saluto anche in nome del programma il nono, la nona, tutti quanti i nostri radioascoltatori.
7: Allora un strucone a tutti quanti che si ascoltano del programma, dire che è un piacere grandissimo anche da me parte arrivare a casa vostra con questo programma, portando avanti la nostra cultura, il nostro italiano, la nostra maniera di parlare, di essere e di vivere. Stiamo con Valtri, caro da Dio, tutte le settimane, se continua Rostica.
5: Mi chiamo anche al nostro compagno Bartoldetto.
1: Tassi, tassi, cito, che c'è un quadro di un farfio, e quando nasciamo preghiamo anche il rosario.
5: Allora andiamo più piano.
7: Rosario, delle sere di filò, non manchia?
8: No, non poteva mancare il rosario, non poteva mancare l'orazione, perché caro da Dio, italiani, c'era grandi cattolici, che ha portato l'Italia, che ha portato i bastimenti, la fede, il rosario, i santi, la crenza, la voglia di piccarsi di un mestiere più grande di loro, il suo Signore, il suo Dio, e così, caro, che ha fatto cocaina, fortuna anche, ma sempre con lavoro e con la fede in del
1: proprio,
8: Signore.
1: Proprio, proprio, certo, e loro tutti quanti, attenzione, attenzione, nonna e nonno, fede e il segnale della croce.
7: Segneve.
1: Segneve. In nome del Padre, del Figlio, del Spirito e Santi. Amen.
5: Beleza, maravilha, questo è il programma Italiani nel mondo. Però per scominciare proprio il programma, scomincia quando viene sonate. Parlare in sonate tu pare c'è che Bartoletto.
1: Filò, no, andiamo tutti quanti a Filò con il gruppo di Corri.
5: E anche andiamo insieme con il gruppo Ragazzi dai Monti.

0: 9, 16 e 23 di agosto, Antonio Prado ti aspetta.
1: Torna, ritorna al programma Italiani nel Mondo. Siamo ancora a prima parte del programma e del programma del cui parlando sora
2: il filò.
1: Cosa gelo sto filò?
2: Il filò niente di pi che sera che catarsi entrate famiglie, entrate vicini, entrate amici, no? E se catea i camminea, ascolta bene Marostica, non gara auti, non gara conduzione, non gara niente, o a cavallo o a pie, anche a chilometri, 7, 8, 5 chilometri in volta per scapuere, in volta per trodi, che tu capi, in mezzo al matto, a sera, col ciareto, sino col feral.
1: Beh, a fatica, torniamo in drio, benvenuti, torniamo in drio. In Italia, i fava e i filò, di epoche de freddo, dell'inverno, andò i gera poveri, ma tanto poveri, i fava e il filò, nte a stala delle bestie.
2: Che rento la stala si scaldea con le vacche, col caldo delle bestie, a menona, Erminia, Bonet, Girardi, e la gà dito che brusea e buasse delle vacche sute, pa' scaldarse.
1: No che c'era mia legna? Sì, c'era tanto poveri, caro da Dio, che sta le guerre, tante guerre in Italia, e i ha perso fuori tutto, i ha detto che non aveva neanche cosa a brusare, le piante erano tutte sfenie, che tocchè a tagliare due rami per brusare.
2: E il freddo, la neve, quel che non ha rovinato la guerra, quel che ha portato via, che avanzava poco niente, il freddo che ha finito, il popolo che era in Italia era poretti come i ragni.
1: E quel che fea il governo che portava via tutto, noi gli disea, quel che piantemo non godemo, i gavea le bestie ma non mangiava la carne, i piantea il formento e non mangiava il pan, l'è stato tristole per quella che se venisti via. Guarda che per salire da Italia, de là del mar, per venire in qua senza saper cosa che indea Qatar, ha bisogno di sapere che era tristo banda de là, eh?
2: I ga passà per brutti pensieri, situazione terribile sti italiani, ma i ga tratto doi si ha fatta a terra, si ha fatta a casa e si ha fatta a cucagna.
1: Quando i giri va in quanto il Brasile, i ga abbandonà tutto, banda de là per poco che sia, che c'era le scuole, che c'era le case, che c'era le chiese, che c'era la fede, che c'era i maestri, che c'era gli amici, che c'era la famiglia, al manco a casa. Quando i venisti in qua, i ga abbandonà tutto, addio casa, addio terre, addio, addio scuole, addio pupà, addio mamma. I se venisti qua a farsi a cucagna e a catà niente, ma i gavea che? Fede, coraio, volontà di lavorare, così che i sega fatto. E là, quando i se venisti in qua, in mezzo, adesso torniamo a quel che te già devo parlare prima, in mezzo, prime strade, c'era trodi, trodetti, che i passea con che? O a pie o a cavallo. Dopo, per passare qua careta, quindi ha fatto le carete, tocca avere le strade pur di passare, perché c'era lunga.
2: Ma avanti di arrivarti che il posto lì, Marostica, il filò, ascolta bene cosa che ti dico. I gas cominciano a fare il filò, la tradizione del filò, perché? Perché i primi che si arrivai, quando chi si è gaffata a casetta, c'era nessuno o era pochi che si giutea. Gaffata una casetta quando che era una casa. Quei che veniva a farsela, che l'altra casa, in idea di star, dove? Dove che era una casa fatta, capisci?
1: Beh, fatica!
2: E dopo, quando che il vicino che aveva la casa fatta, in idea catarsi come se fosse un ringraziamento, come se fosse un estro di rispetto.
1: De volersi ben!
2: De volersi ben, de giutarsi, no?
1: Noi altri parliamo tanto del talian, ora come se è importante tornare in drio. Perché il talian? Perché no dialetto veneto? Perché in rispetto di tutti i dialetti che se venisse da Italia, mia cosita, se maridea che fra vicini, perché? Quanti italiani che abbiamo sentito dire che se maridea entrate cusini? Menono, Locatelli e menona, anche ella Locatelli per parte di mia mamma, e si ammaridai fra cusini, ma non che n'era per maridarsi, che tu capio? Un mantovan con una cremonesa, per quella che sta la mescolanza dei dialetti, e in rispetto di uno o dell'altro, magari tutti lo sa che avemo P e il Veneto, ma noi altri parliamo coi e diciamo che la nostra lingua è il talian. Ben ecco, allora, tornando a parlare del filò, noi altri volemo dire che a sera l'era chiamà il filò, saia di casa e di accattarsi, chiaro di luna, scuro, qui can o senza i can, da rente o distante, a pie o a caval, muio, piova, freddo, ossia in istà, non che c'era situazione, indava, filò e secatea e pronto, no? Quando saia di casa, i gavea che? Il feral, i gavea il ciareto, i gavea le stecche fatte delle scandole, Mi me penso che tanti venia filò la casa con le steche, un fasso di steche scarsella per tornare in drio, e un per di steche in mano quando venia, e che dea fuoco a ste steche secche, de scandole, de pin, de cerno, de pin, e teneva in piedi. Fea un chiaro, che mai?
2: Immaginarsela brusea anche mezza ora una steca.
1: Beh, a fatica.
2: Al fuoco,
1: eh? Ecco, anche.
2: Anche a parlare marostica che ha inventato dopo, più avanti, avanti di venire la luce, avanti di venire la forza, che aveva le candele, vinha le prime latte di olio di soia, no? Che con sé o chi fa il demaiar, che fa un busetto sotto la lata, che metteva un tocco di ferro per tenere, no? Come fosse un manico di un baldo. E par sotto una candela che ampissea rento la candela, c'è meglio del lumin, del ferraletto, che se tanti di chi
1: inventa
2: nomi,
1: su,
2: che
1: no?
2: Inventa su e fea chiaro del buon che mestiella.
1: E guarda che n'era anche bestie cattive una volta, no?
2: Che era sicuro.
1: De notte che c'era la paura, eh? Ma infatti noi a sea mai d'endar a filò.
2: Ma allora chiamiamo anche Bartoldetto adesso che sarà ora di contare una frottoletta.
3: No, è che una volta sono andato a filò là di Malossia, no?
1: Ah sì? Ah sì, me penso, ma quanti anni è là?
3: Agli vecchi anni, a me dovevo andare a vendere io, no? Allora mi credi là, c'era andato a Rar.
2: A Rar?
3: A Rar. Allora aveva due boi mineri, quei che se ne picchia la catena te dice.
2: Modesto e Negarai.
3: Com'è che c'era i nomi?
2: Modesto e Negarai.
3: Ah, c'era quelli proprio, un bianco e un piscuro. Era meno brasino. Allora ciò, sti boi erano duri di reccia, te appunta una catena, no? Vada giuntura dei boi, caro da Dio. Mi colavano a parte il giaronetto su, arriva a vedere a reghi larghi così. Te una giornata che voltea via 3-4 parte di terra.
2: Madonna!
3: Oh, da Dio, sa che via dopo arriva una cosita.
2: Stai su, canchero!
3: Su, avvengo, bicchio, ecco. Sale su per il culo dei voi, anche scuriare della vada. E allora ciò, la rinunciata, finire alla via, in casa vai via, ma lo si affilò, no?
2: Sì.
3: C'era anche che conto che intanto che c'era Drio che aveva, avevo cattato un lagardo.
2: Ma pa' un lagardo?
3: Sì, ma io volevo sto coparlo pa' mangiarlo, no?
2: Dico pa' lagardo.
3: Ora là che con te, ora c'ho coi guarai, là che avevo visto un lagardo, avevo coparlo da casa, che aveva una coa cosita grande di un 4 metri.
2: Chi Bartoldetto, si tu dio andare do de mente, do di cervei, 4 metri una coa di un lagardo?
3: Ma vedi che dico, mi donna se te la vada, mi pianto spento d'asso, mi dice, meno Bartoldetto, meno. Ora mi fanno contare così, meno, quattro metri, no, 3 metri che avevo.
2: Ma ancora sei grande, fammi
3: ora
2: un po'.
3: Ora mi vecchia, cranche tenendo spento l'asso, 3 metri, no, ma che aveva una coda di 1,5 metri, così sta madonna, cranche
2: ora tenendo. Sei grande.
3: Ora ho detto che aveva una bella una coda di 1 metro, la vecchia, cranche tenendo. Arca madonna, come vuoi incomodare? Ho detto, ciao Leggia, che ti riassalve il lagardo pitocco stasera.
0: Ecco, questo è il programma Italiani nel Mondo con Sonade, mia vero? È ora di chiamar Sonade. Ti che te sia ascolto del programma Italiani nel Mondo, un teatro radio. Non vuol dire che città, né che stato, né che ora che va il programma in aria, te lo sai che le tutte le settimane, se te che è un commercio, una industria, una fabbrica, un prodotto, un lavoro, e te che avresti idea di patrocinare il nostro programma pur di divulgare e anche di mantenere viva la tradizione e i costumi di nostri antenati, la cultura italiana. Telefona quante la radio e parla coi paroni, col dipartimento commerciale per patrocinare il programma. www.edgarmarostica.com.br marostica@netundese.com.br o se no a 54 99 09 5476. Che tu capio? Un strucconasso a ti, a tua famiglia, al nonno e alla nonna, ai piccinini, insegnare sempre che puoi ai piccinini a parlare il nostro italiano.
3: Italiani di Anita canta il filò e dopo compare già qua con ragazzi dai monti e il mangiatore. Avanti, allora vai!

0: Ecco, bellezza, maraviglia. Torna, ritorna il programma
1: Tagliati nel mondo.
0: Questo programma di Ancoi parlando sora il filo. Una volta le persone andavano a filò, famiglia intera andava a filò, andava a casa dei amici, dei parenti, dei vicini, no? Quando arriva là,
2: si saluta e dopo, cari di Dio, parlai un pochettino solo il suo giorno a giorno, il suo quotidiano, no? Le novità, che era una che era...
0: Che bruscale vigne!
2: Le donne erano di aspettare famiglia, che ho visto, fiora di non so chi...
0: Le galline fa le ovi!
3: La vacca venesta con i porchetti!
2: No, ma... porchetti, che... Porca, c'è visto con 12 sere, mala mia!
3: E la vecchia lo dice, ma caro, come te sto giocando una ciocca con 12 ovi, domina! Ma se sto 12 pito 6, una salta fuori vecchio, ah, va là, mi con 2 ovi ho fatto 14 fiori!
0: Voilà. Avanti! E dopo, allora, dopo chi sciacoleste, colleghi che aveva mia pitanto da sciacolare, indea a pregare il rosario.
2: Ecco, allora la nona, che sia la persona più vecchia, la matriarca della famiglia, la tirea a rosario, c'è per la corona, no? E cari da Dio, tutti quanti in denocion
0: te careghe, te banche,
2: ecco,
0: due che se postea, ecco. Ma noi preghea mia se non sei in denociai,
2: sì,
0: e in preghea il rosario, no, il terzo.
2: Tutti quanti prega il terzo, il rosario, loro il terzo, la terza parte di un rosario.
0: E il rosario lo preghi a tutto.
2: Tutto, una ora e poco.
0: Con le ladaigne.
2: Tutto.
0: Tutto quanto.
2: Preghe pa' i malai, la nona, Santa Barba, i temporai, boh, tutti quanti.
0: Le malattie delle bestie,
2: ecco,
0: pa' i piccinini.
2: Quelli che si ascoltano del programma, i più italiani, i più vecchiotti, i più di età, loro sa. Chissà com'è che era una volta, e caro da Dio, che era una unione della famiglia, dei sti vicini, sti amici, par via della orazione, par via del rosario, che era fantastico.
0: Ma era una fede grande, fede era forte di nostri italiani, e anche a dir qua che loro preghe a rosario con qualcher tempo tutte le sere, che se noi preghe a rosario, per l'amor di Dio.

0: quatrilho, anca la tria, mi penso che si giughea, e i dughi de uomini e contarsela e rider e
1: il cicchetto.
0: Bevervi, graspa, cacciassa, ma di più che sia vin,
1: il vin, no?
0: vin,
1: E
0: vino
1: non dice
0: poteva.
1: proelme vin, anca na.
0: Vin fatto a casa.
1: Una delle ragioni era provare il vin, chi se fe al vin, no? E se truccheia caro da Dio il vin. Il mio vin è meglio del tuo, meglio. Italiani ga quella, no? Con l'orgoglio, no? E
0: Ecco.
1: far sempre meglio, sempre sviluppare, sempre andare più avanti, no?
0: L'ora che c'era questo, gli uomini si tirate un canton e dopo che i beveva, che c'è un ditato che cosita, un bicchiere è salute, due fa cantare. Tre o de pi fa inciucar.
1: Ecco.
0: E caro, e se gli beve un bel poco, loro i fe a cantare. E che cantate?
1: E che cantate?
0: Ai cantea, i giughe a mora. Loro là che le alture là, se era gaita, i tirea la gaita, e andè a fin il tardi, no?
1: E se ciapea, me penso che me pupà il conta. Che il nonno e se catea entrate loro, cioè i più vecchiotti, e diceva: stasera andiamo in cantina e beviamo 2 dei di vin, 2 dei di a botte, di 600, 800 metile, caro da Dio, quanto vino erano.
0: Sì, tanti andè anche in cantina. Uno
1: Sì.
0: se andè a casa senza andare in cantina.
1: Cantina,
0: Cantina,
1: cantina, che era i salami, che era i soccoi. La che era il vino, la che era il formaggio, la che era, dopo parliamo anche sopra le dresse, che era le paie, tutti quanti so, le sucche, il magnar, tutto quanto mettesto via, era in cantina, in casa, su del sopra, rento,
0: su del soffitto,
1: su del soffitto.
0: del sobrado.
1: Gli uomini anche quando chi si sentiva oggi, giocava le carte, intanto che fai i dughi, parlava della rossa, parlava del vignale, di bruscare vigne,
0: delle bestie.
1: delle bestie, dei mude, dei incalmi, di piantare qua, di farlare, rossare qua, trardola via, di cassare, di tatù, di bestie, chi fea,
0: Schioppettare.
1: si combinava di andare a pescare, e tutto quanto. Era una meraviglia, era un'allegrezza tanto grande. Catarsi loro a testi, filò a mia vera marostica.
0: Tanti loro i gavea una fartura, una fortuna, una cuccagna, e stia ben de vita e gavea de tutto da mangiare e da bere. Ma lo sapevamo che tanti i gapatio, vanti, rivar, che sta gente che gavea. Che gabbio malattie, ga guastà, ga perso gente de casa, perso la mamma, la tessè, cada un ga le sue, che sta a difficoltà, che non si sa neanche quante, vero? E allora non dà per dire che tutti gavea i salami piccati in cantina,
1: Ecco,
0: perché tanti non gavea neanche la bagna.
1: proprio così. E era una che si giuttea,
0: Sì.
1: come dea, no? Sempre gli dice, italiani per loro darti un soldo se fatica. Ma ti aiuta a te il magnare, ti aiuta a fare i lavori a casa. Se è una tradizione, se è un mestiere che.
0: Imprestarsi le cose, una
1: Ecco.
0: cicra di sucro, vero? Un baldo di farina, e già era così, no?
1: Quando i copia una bestia e Pippo Aretti gendea il tocco come se fosse rendea.
0: Rendere il tocco,
1: Rendere il tocco e dopo se lui può areto non gara come pagare, neanche bado, noi fea.
0: Mi penso che là a casa non entri un porco all'anno o due. Copiamo dei più porchi adesso, non entri, che siamo di stare in paese. Ma non che n'era, vero? Colpi, mi penso che se era una sciccherata dei porchi, con 30 porchi, con 20 porchi, tirar via un porco per coparlo a casa, ma neanche a pensare.
1: Vende a tutti.
0: Vendeva fuori a tutti.
1: Vende fuori a tutti. Valtri che si ascolta sa che gli italiani i dice che dove mangia un, mangia due, dove mangia cinque,
0: Sì.
1: mangia sei. Loro è un piatto di mangiare sempre che sarà te a casa di un italiano per dare a un che ha fame.
2: E parlando in filò, bisogna menzionare importante qua che i nostri italiani una delle canzoni che di più cantava ante le note di filò era America America. E la nostra America America che affermo adesso, la sia America di quando io partì della Italia da via Genova, dando che c'hai e salutando a so gente che lì a sé all'ase fantastica e bellissima del musical Giramondo de Serafina Corea che canta America America. Ascoltiamo.
3: Italiani! Venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza. Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello e il governo da terra, gli utensili a tutti. Nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Venite, venite in Brasile!
4: Divina! tende, pulite il tatì e guarda

0: Ascoltiamo adesso El Filò del maestro Onorio Tonial, insieme con tutti gli italiani. Demo un'altra volta a commemorare El Bel Filò dei 24 anni, il giorno 11 de luglio, nel Salon Parrocchial col Supermercato Colonial de Sena un bon magnar de Caxias el gruppo Sul Paion, dopo de bever un vin bon, rider, sonare e balar, ricordando la tradizione. Scominciò a 24 anni il nostro filò insieme con tutti i discendenti italiani, anche a me, con la famiglia andarò polenta, fortaia e anche a vin bon. La presenza del gruppo Sul Paion, non solo ascoltar, ma anche a ballar, ricordando la tradizione. Sabato sera al filò, anche a me darò il gruppo Sul Paion, con musica e canzone e cosa mangiare. Polenta, fortaia, salame o socol, radici con sai collardo e anche vin del ciodo che vuol. Per i nostri nonni ricordar, lori che i mega insegnà a lavorar. Arriva il giorno 11, alla sera andaremo al filò, mangiaremo e beveremo e dopo allegri balemo alla musica del Sul Paion, del Salon Parrocchial, anche il Supermercato Colonial e il farà partecipazione. Asemo a casa i lauri, demo tutti al nostro filò, 24 anni sempre presenti, a ricordar a tutta la gente, dei italiani, la sua cultura, mangiar, bevere e balar. Anche a messa sempre andar, il Supermercato Colonial del Salon Parrocchial e de Caxias il gruppo Sul Paion con gran soddisfazione.
1: Programma italiani del mondo!
2: Proprio parlando solo ai filò, non che sarà filò, non che sarà da mangiarsi, non che ne un buon vin!

e fanno la colazione col nonno. Me parla di struzie, fame, freddo, paura, di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin che il sinsonia. E adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.

0: Acesse radioestudio.fm.br. A melhor programação de onde você estiver.
1: Ecco! Torna, ritorna al programma!
2: Italiani nel mondo!
1: Beleza! Ma devo parlare prima sobre gli uomini, del filò, cosa che fea. Mi è ora di parlare sobre cosa fa le donne, e le fea le donne, del filò.

0: ma qua e donne si a casa.
1: Qua si
0: doi anche gli uomini si a casa.
1: Bellezza, bellezza. Ora
0: fele queste donne.
1: Non ha, ve pensavo cosa che fei quando eri piccinina, o se no cosa fei a vostra mamma o a vostra nonna ante il filò. O altri ve pensemo.
0: Ecco.
2: A non andare a fare al nodo.
3: Ci tomato!
4: Fammi un favore.
2: Oi, grostoli.
0: Ah, buono.
2: Caffè e grostoli, no?
0: Ho detto mega fin dal tremonte il cuore.
1: Ma
0: qua
1: è mi, p'amor di Dio, si tomato.
2: No, fritto le sei grostoli, no?
0: Ah.
2: Se fate, frate Rovilio Costa diceva, con farina e sciacquole non si impasta fritole.
1: Che vuol lavorare anche, no?
0: Bisogna lavoro.
1: Proprio così.
0: Allora, le fritole se è una maniera di chiamare i grostoli e quella virata che
1: come che volevate.
0: Ecco.
1: Beh, ma allora ste donne, dopo che preghi a rosario con gli uomini, che gli uomini andate in un'altra sala, loro se tirea in cucina fra de loro. La che veniva fuori di tutte le sciacquole, noi se fermia perché, caro de Dio, okay, se gli uomini parla, allora le donne si le sbettega, le sciacquola, non le si ferma, non le si ferma.
0: Beh, fatica.
1: Dove che ne due o di più donne pensate cosa che viene fuori. Scomiziando, tu che subito pareccia che qualcosa da mangiare gli uomini.
0: Immaginarselo.
1: Allora parecchia che?
0: Parecchia allora biscotti, che fai i biscotti che impastè piantare dentro il forno.
1: La casa, no, il fornino, no?
0: Sì.
1: La casa, no, chiamano le pateie. Allora c'è una bolascia fatta col... Fai la pasta, te una scudella e dopo col cucciaro piantè insieme a te la forma del fornino,
0: sì,
1: passea un po' di bagna,
0: ecco,
1: e piantate il fornino fuoco con bottoli,
0: con bottoli,
1: tanto fuoco con bottoli e feste pateie.
0: Ah, tutti ha la sua maniera, tutti ha la sua tradizione, le sue ricette, no?
1: Dammi una pateia se no te magno.
0: Ecco.
1: Di tardi, no?
0: Ecco.
1: Ecco.
0: Che era quei che fea i grostoli, allora le fritole, piantea mandolini del fornino.
1: Tanti che chiama i mandolini noselle.
0: I noselle, ecco, noselle. Ecco. Anche che era dei
1: Bagigi.
0: Quei... Bagigi, è ok, Bagigi?
1: Sei mandolini.
0: Ma signor, quanti nomi gali.
1: Sì, ecco. Tanti li cucinea i primi, più freschi, in te l'acqua.
0: Sì, ma niente l'acqua.
1: Perché se sparagnia. E ancora siamo sparagnoni. Allora quei bei si mette a sugarsi via.
0: Ecco.
1: E quei piccinini che aveva male un mandolinetto dentro.
0: Ed è un boio.
1: Ed è un boio.
5: Mangia che te fa bene, ma è a quel che te volti, vero?
2: Programma tagliati le buono, ci ama suonare, ma non stega.
5: Proprio, ora chiamiamo a famiglia Guadagni che canta Reginella Campagnola e anche...
2: Gruppo Sonata, Fortaia Avanza. We'll be right back.

0: E adesso andiamo avanti col programma Italiani nel mondo, parlando dei filò e dei magnari, mi è vero? E anche delle donne.
1: Beh, se fai anche ancora donne, fai anche le donne da magnare.
2: Ah, le donne, caro da Dio, inventea una mucera de magnari.
1: Pignoi.
2: Pignoi, loro.
1: Patate dolce. Ecco, pipocche, frutti della Staion.
2: Ecco.
1: Brodo! Copena Galini fia brodo!
2: Ma il brodo, caro.
1: Con pan, formaggio grattà. Ecco, carne lessa.
2: E antena gallina rento a pignata. E che era dei dispettosi. Sento cosa chi ha fatto una volta, Bartoldetto?
3: Hai fatto che?
2: A casa là del nono, i ga piantate una
3: pignatona grande.
2: Ecco, aveva una pignatona grande, piantai in cima al focolaro, in cima al fogon, no? E piantai rento una gallina, un tocco di carne, quando che era, per fare un boio. Allora, che dopo che fai la menestra, il boio, poco di riso, anche gli agnolini, no? I cappelletti che tre a rento, fai sta menestra, sino sol che brodo. E che era i cancheri, no? Quei che fai la ciocchetta prima dei uomini, e vieni così una felice.
3: Perché si è intosati, no?
2: Intosati. Che smorse il ciaretto, smorse il ciaretto, finché donna andava là in quel ciaretto, che era i soccoli, tamanchi, no? I fea con legno un tocco di coro in cima, che ha tratto un rento a pignata.
3: Quella ha tratto un rento a pignata, non aveva anche il coro, era tutto di legno,
2: Tutto di legno.
1: Tutto di legno.
2: E te ora della tola, di ciappè il pignaton, butte in cima a tola, no? No, se tirai fuori col menestro, se tirai fuori sto brodo, io bevea, e dopo io sì, no? E a nonna, caro da Dio, col piron da tirar fuori la carne, no? Piantare rento un piatto dopo una sbrancadina di sal che tre addosso, ma e c'ho con sto piron su po' sto soccolo, no? E spuncia mio buon cavarlo fuori.
3: Figlia gastoso a punta del
2: beh a fatica
3: un dente del piron
2: e i tosi là di un canton chi vide chi si copea, quando canona è stata buona a tirar fuori quel tocco del legno là, tutti i a me di guardai, ma caro Dio, nessun garefu dal brodo.
1: Io so che vaga anche quella,
2: anche se aveva gusto di legno,
1: non voleva dire. Ascolta, allora hai fatto anche tricot, crochet, le cusia, le giustea, le robe, taconea sulle robe, no? Perché una volta un paro di braghe, una camisa se sbreghea, le giustea, e se no taglia un tocco e dontea un tacon.
2: Ecco,
1: se che c'era del color compagno, e se no quel color che veniva.
2: Quel che vigneva.
1: Sì. E le donne sciacolea. Là le sciacolea tante,
2: Anche da par dir, Marostica, che i più giovanotti, 17, 18, 20 anni, quando che era una tosa, te una famiglia, i se postea.
3: Ah, mi be penso che strucchea di oggi, una tosata, pierina, sotto de attola, mi da spentolena.
2: Col pie.
3: Bella fatica. Uscita, no?
2: E anche a catarsi amorosa, no?
3: Dopo cade da Dio, vale, sotto la mare amorosa si catena.
2: Sì, se a nonna sia sì, se a mamma di Atosa sia sì.
3: Guai Dio se mi vedea.
2: Per l'amor di Dio.
3: Guai Dio.
1: Ben anche a dir che le donne, anche a loro le cantea. Che ne fin e giorno con quei donne che canta, che piacia cantare. Se sentì gli uomini, un'altra banda che gli era là o te a sala, che gli dughe e carti come sia America, Massoni di Fiori o qualche altra, le andè insieme a cantare.
2: Ecco, più che sia era dopo del cenar, dopo che finì di mangiare, panza piena, no? Per cantare bisogna anima calda e panza piena.
3: E ho vincero due di vin.
2: Allora ecco, scaldea l'anima col vin, da fartura di mangiare anche un salame, che fa al pan, che tre al pan, in cima a tola, tanti che fa la polenta, anche una fortaia delle volte assaia, no? E quando copia una bestia, un porco, un boeto, caro da Dio e fede che feste,
3: Non potevo smentegarsi di addressa.
1: Proprio Bartoldetto, ecco, l'addressa, era... vero? Benvenuti, tu nonna, cagà, quasi 100 anni, ancora la fa l'addressa, vero?
2: A zeppi buona far le dresse, ma la così si capè ancora. Così le dresse, per fare il capè.
1: Dopo che addressa si è fatta, tocca fare il capè.
2: Sì, fa il capè, fa le sport, fa quel che ha da fare.
1: Sì.
2: Visto? Allora,
1: tanta gente anche ha sento cosa che fa a filò. Intanto se trucchea giornate a sera, durante il giorno indea a lavorare in colonia e a sera indea in tel paiol, indea a scartossar, indea a far seste, indea a far sestuni, indea a desgranar miglio, mi penso che anche amico giuta desgranar miglio, mi piacea di puttare niente panocce te a macchina. E Ottavio lui pare alla macchina che è caro da Dio per stufarsi quella qua so calma, ma lui non si stufea
2: Che bellezza
1: sì
2: quanto
1: sì
2: lavorare gente. Ma era un lavoro salutare.
1: Sì. Non che c'era i pensieri di testa che ne hanno qui.
2: Pensieri di mangiare, di ver vita. Ver vita mangiare.
1: Mangiare era salutare. Ecco. Ascolta, allora sta adressa a che se fino a giorni di ancoi?
2: Ancoi se un patrimonio nostro, dei nostri italiani, anche di altre etnie, se andato a Torento a fare queste adresse, che se tante di che donne che fa associazione, no, di italiani, e coltiva e vende, se diventa un negozio.
1: E guadagnare un per de schei. Allora l'adressa se la mantiene viva questa tradizione, fin grazie a Dio i giorni di ancoi. Che meraviglia, no? Le nonne sa quel che non ci siamo di parlare. L'adressa per far capelli, sport e altre cose, infeiti, uscita, la vien delle paie del Formento.
2: Ascolta bene, Marossica, se sente dire che se Dio torsù, se Dio andare in cerca di queste culture desmentegate e donne più giovanotte, e se Dio scominciare perché se una forma di mantenere e di guadagnare soldi. Allora, che tu capisci, con una cultura che sei un artesanato.
1: Artigianato, no. Proprio.
2: Allora, mi credo che non va a finirsi, che non va a morire questa tradizione, l'adressa.
1: Dipende dei nuantri, del nonno e della nonna, il papà e la mamma, i tosati che si casa. Mi sempre dico del programma che la nonna, quando si dio ascoltare meno altri, quando non ti finimo di parlare, chiama la piccinina là, se capissimi in italiano, parli in portoghese. Spieghi che quel che non ti siamo di parlare. Gavio capito, nonna? L'è un dovere che gavivo,
2: Ecco.
3: Ma non la vuoi suonare! Non pare c'è qua due suonare per nonna, solo e speciale per nonna, Valmor Malasca e il Cirio canta proprio il cantore de volare Filola de Beppino. Vanti maestro!

0: Bentorna ritorna al programma Italiani nel Mondo, ultima parte del programma Dan Coyde, questo finale di settimana, ossia il primo del mese di agosto, un strucconasso al nono e alla nona, chiedrio ricordare Filò. Filò, cosa è lo sto Filò? Poro prete Giovanni Leonir dall'Alba, questa sera dopo cena, con le stecche, par far luce, n'antrindemo su dal zio, tutti insieme far Filò, con la luna ancora a nasser, con il cielo tutto chiaro, un drio l'alto par scurton, con i can, tutti a sbagliar. Buonasera, buonanotte, guarda chi che si vede ancora, sì, Rento, senteve solo sulla banca, qua intorno al Fogoler, tutti parla, tutti ride, tutti beve del buon vin, e intanto se cosina, una pignata de pignoi, e che se non se le cotte, e che se le moneghele, e che bella compagnia, fa fin voglia de cantar, ebben, e se conta, se canta con dose, le cantate di sti anni, fin sul tardi della notte, che il cantar è l'allegria, l'è segno de sanità. Me comare, grazie tanto, me compare, buonanotte, le noselle già buone, oh, e i pignoni meglio ancora. A Filò venì, da Nantri, con un gal faremo brodo, magnaremo qualche cosa, dugaremo do partie. Ma con freddo de grambrina, al Saren farà anche mal, ma la luna bel che alta, me schiarisse il camminar. Del prete Giovan Leonir dall'Alba, che avevamo ascoltato, il Filò.
1: Ma non esiste Filò senza sonade, senza allegressa.

Beh, noi dobbiamo parlare adesso sopra i filò, perché è un costume che mi vedo con occhi buoni di risgatar, di rincurar il nostro italiano, la nostra maniera da essere, più che sia quella dei nonni, col suo costume di andare a filò per catare persone. Un giorno di ancora non si va a picatar un amico quando è malà, non si va intero o velori, no, casamento non si marida più, è tutto così. Allora che se è l'incontro delle famiglie e il filò ancora che mantiene una maniera di persone catarsi, mi è vero che è così. Una volta l'era rispetto andare a catare persone, andare a comare, gli portava una gallina quando andava a comare. Beh, infatti si è perso tanto, ha scambiato tanto la maniera di essere e da vivere. Infatti gavemo ancora il filò, questo sì. Parliamo adesso del filò di Antonio Prado, Serra Gaúcha, integra la regione Uevin. Fa parte della rotta turistica Valle della Serra, contempla le città di Antonio Prado, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Nova Padua, Nova Roma do Sul, San Marco. Ecco, è il plano di regionalizzazione do Brasil. Municipio di Antonio Prado, 347,6 km². Quasi 13.000 abitanti, quasi 10.000 tra città e che altri nell'interior. 1.350 ettari o ettari, cata su 29 milioni e 700 mila chili di frutti, grande parte ua, se no altri tipi di frutti. Conosesta come la città più italiana del Brasil, ten este titolo per abrigare o maior acervo architettonico do Brasil. Le case che sta

Tumbá de Palifán, Instituto del Patrimonio Histórico e Artístico Nacional. Capio? De questa parte, la parte material, che sia anche la parte immaterial, che sia lingua, che sia cultura, che sia parte artistica e così avanti, va bene? Questo municipio è il suo PIB sustentato principalmente per l'industria, predomina l'industria alimentizia della pasta asciutta, agricoltura, tanta ua, turismo culturale e de là avanti, no? Go appena parlare del patrimonio immateriale, allora se a parte che ritratta la famiglia, che revive la storia della notte italiana. L'è il CDL di Antonio Prado che porta avanti desde 1980, con diverse attrazioni tanto da mangiare de là avanti, no? Tutti quanti lo sa che i nostri italiani, quando è arrivato il Brasile, gavio, fede, coraggio, tanto lavoro, ha fatto sulle mani, che ha cominciato a mettersi sudori, strusce, necessità. Ma quando poteva, anche allora aveva gola di vivere momenti di allegrezza. E allora là, mangiare, cantare, ridere, scherzare e bevere sempre un buon vino, che è un costume fin i giorni di ancora. Le feste sempre scominciano alle 8 alla sera e va fin tardi, capio? Con tanta allegrezza. As comunidades do interior se mobilizam para mostrar aos visitantes toda a cultura e bem receber local. Os comerciantes enfeitam vitrines. Os artesãos exibem seus produtos e o evento exalta o patrimônio local. Oferece o sentimento de pertencimento local em seus habitantes e a hospitalidade é estampada nos olhos e no abraço dos cidadãos de Antônio Prado. Escutei adesso, 100% di hotel de Flores da Cunha e Caxias do Sul e se impienisce di queste sere qua perché chiama e viene gente de par tutti i cantoni. Capì il discorso? Allora, non sti desmentegarve, veni far una visita a Antonio Prado e revivere questa notte fantastica e bellissima che gese. Batti che ascoltei il nostro programma che gavarisse idea da venire a Antonio Prado che gese una infraestruttura forte na questione de ospedagem, pousadas, hotéis, ossia 220 persone per stare accomodate lì. Dopo che se Flores da Cunha che se da rente, Caxias do Sul che se da rente, 40-50 km, tutto postato lì da rente, no? Che se 19 ristoranti, che se 4 vinicole turistiche, 2 agroindustrie di produzione di vinho e mosto di uva ecologica, ossia, te puoi venire e passarti là un buon final di settimana o quanto tempo che te vuole. Capito il discorso? E conoscere 48 case tombà e palifan. Allora Antonio Prado ha un punto turistico fortissimo, vero? Parti venire a conoscere come anche a nostro Antonio Prado a Serra Gaúcha, va bene? Tutte queste informazioni che mi sono andato a parlare te puoi andare dentro del site di Antonio Prado Serra Gaúcha, capito? E saper meglio informazioni e venire tranquillo per la Serra Gaúcha di questi giorni. Pubblico alvo da noite italiana, munícipes, visitantes da regione, stato e até fora do stato. Estima-se atender intorno de 3.000 pessoas por noite. O local é Centro de Eventos de Antonio Prado, 9, 16 e 23 de agosto. Volevo anche fare un ringraziamento speciale ai patrocinatori, quer dizer, Nordeste Alimentos e Vompar, Círculo Operário, Benoit, Sicredi, Vin Primo Fior e Fondo de Turismo de Antonio Prado. Ascolta cosa che mangiè questa sera qua. E ga na stimativa fatta in cima de che altre feste, 10.000 garrafe de vin, fra bianco e tinto. E dopo che nel mosto di uva, 3 tonnellate e mezza di pollastro, 1 tonnellata di polenta, 700 kg di formaggio, 400 kg di salame, 400 kg di ossocol, 300 kg di cucumeri, 240 pan coloniali quei grandi, e dopo i tagli a fettele. Infatti, tanto e tanto da mangiare. E che chiama le iglie, andò che c'è il buffet freddo e caldo. Allora, il mangiare caldo è sempre caldo. E il mangiare e seguita a servirlo e assarlo a volontà in tutta la notte. Allora, te puoi sentarti sotto, te puoi levar su, te vai mangiare, te vai ballare, è grande il posto, è ben comodo e pratico da stare, ben confortabile, va bene? Ingressi, è sempre a disposizione, www.noiteitaliana.com.br, sino al telefono 54 3293 38

0: Loro c'erano una volta che sai che il prete andava anche loro di su a messa a cavallo, no?
1: Guarda che lì, lì fuori il prete.
0: Tutti quanti andavano a cavallo, no?
1: Sì, avuto chi andesse da chiedere avion.
0: E allora c'era che c'era un cristiano che aveva 46 anni.
1: 46?
0: Soltero ancora, no?
1: Opa!
0: E allora somava, mandava l'unda alla mulina.
1: Ah!
0: Ma l'unda sempre a cavallo.
1: A cavallo de?
0: Una musa.
1: Una musa,
0: Ma la musa è impaccadera come la sua. Ma c'era Pita e Mosa di sua mamma che da scaldare il bambino là a stare la volta che l'hai nascesto.
1: Che a moria mia del teimosa che
0: sei. Di teimosa, e del teimosa si ancora là.
2: Oh, Maria,
1: tutto dire.
2: Che tempo fa?
1: No, Bartoletto.
2: 2000 anni.
1: No, no.
0: Ma vada.
1: Così è.
2: Demo,
0: E allora c'ha piovea, no?
1: A
0: piova. A non ha detto, va la fiola, nene, c'è mia nene.
1: Nene.
0: Nene, vada che si fa, muoio domani ancora tempo piova, ciapa sua capa e carga sua musa e vai al mulino. Allora, pare c'ha il sacco a righe, no?
1: Quarto Emilio. Poco di riso.
0: Poco di riso, tamara. Leva su quanti sieri del dì, no?
1: Sì.
0: Ga inferà la musa ben, perché aveva perso un ferro.
1: Ah, ma sì.
0: Durante la notte. Aga infornia ben, sera, tutto pulito.
1: Sì.
0: Bussà il freno. Saltà in cima, c'ho.
1: Piantà ma il sacco.
0: Sacco, e poi lui era un vedelon di un 90 kg, c'ho. E sta musa mezza magretta scantria, adovina.
1: Ah!
0: Te la prima crosata, una veia si va a infrontare là e chi ti attocca?
1: Da che sera muoio?
0: Sbrisciando ogni tanto. Quasi arrivare là sto uomo insieme al sacco di miglio e riso, come dire, di qua non vo più, non vo via e di qua nessuno mi porta via. La si va tipo impiantata là come intolata là.
1: E Dio!
0: Lui salta giù! Vanti musa! Vanti musa!
1: Vai redden!
0: Salta giù, tira per redden! Tira che te tirano da solo avanti col collo e là! Mora redden e vai via di un pianto sotto la spalla sua di lui, sotto il culo da musa! Vanti musa! La levantava da solo su alta col culo e la.
1: Due gambe davanti!
0: La prea crea due mortesiduri con fap! E allora c'è la gamba dai mezzo matto che ha detto, ma sarà proprio che te venia? Ha sbregato un ramo di una canela! Canela preta! Allora questo ramo di canela che dava dove ci apia tutta! Gamba! Vap! Vap! Te vero o non te venia?
1: Bastonare!
0: Neanche non si muoveva, si stordea tutta roba di nave intera e non si muoveva.
1: Ma signor!
0: Anzi, che ha disanimato, ha detto, sarà proprio, si ha sentato te, del baranco solivo là, posterno, e lui l'ha sentato a pensare cosa farò
1: per stare. Ma che bisogna domandare, Bartoletto. Gallo bestemato.
0: E voleva bestemato, e là andava ben, vero? Quando è che vuole, che vuole. E gava là in su come dire, in tiro un sacco, ma che?
1: Meglio che taso.
0: Se gava sentano comincia a russarsi su per i bracci perché era spiccia e vada.
1: Formiglie?
0: No.
1: Pure passaggeri?
0: No.
1: No.
0: Ortighe?
1: Ortighe?
0: Ortigone alte così.
1: Alte come?
0: Pela, alte così, col pelo lungo così.
1: Maria Santa.
0: Maria Santissima.
1: E
0: che ha detto adesso salvo.
1: Che? Salvo in mezzo a ortighe?
0: Che ha ciappato su qua manche, che aveva mano che va la butti piena di crepi, che manca, piena di cali.
1: Sì.
0: Neanche noi si
1: mando,
0: non è te becca, no?
1: No. Psicologico.
0: Tutto su due tre frasca è un mucio così andato da drio del culo da muccia. Da levantare su a cuo è caro da drio. Buso sotto e buso sola che sfrega su ste ortighe.
1: Ma signor!
0: Maria Santissima!
1: Pora musa!
0: L'ha dato due sremenate col culo e qua cuo. E a sega messa tracche
1: patatam patatam, che una musa patatam patatam di galoppo.
0: Mai visto te?
1: Mi no.
0: Neanche a me, ma nene sì.
1: Una musa di galoppo.
0: E nene che ha visto la musa galoppo, mai vista.
1: E patatin, e patatin.
0: Se fuori più vista, che pensai adesso, fondichemi qua come un macaco qua.
1: Nella strada puro
0: nella
1: baro.
0: Nella strada puro baro, muoio senza musa.
1: Vai a casa?
0: Pensa, baci si sue braghe, passi si ortighe anche
2: Maria San.
0: Ciò che ha cominciato a sbruciare il culo, la tira, che ciappa mia il sole, si sbrucia il bocco.
1: Ah, brucia.
0: E comincia tirando sue braghe, curi. E il Corea si sfreghe allora che sbrusea mia tanto. Se la mia si affermasse, Maria.
1: Lasci
0: sbrusea, tocchi a cuore, non poteva fermarsi. Te quella che la volta pidarete da musica, la volta pidarete. C'ho testa e culo, testa e sacco, testa e col, testa e testa, e poi si avvia la musica e dite po'. Musa, ti aspettavo sul mulin!
2: E noi finimo il programma assandovi una musica, una sonata
3: la detta. A tutti quanti un strucconaso e fin settimana che viene. Ciao!